E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle volte.